0: Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini.
1: Mm-hmm.